Sai Shakita, Saboni Shakita, Sabo Shikadere, Shikobare Satare, Sabore Nakidese.